Gabbiamo una sipilla scia fu in NSFM Bay. Te chiamano fu social sana ed in NSFM Bay. Ed Gabi Pach, al chance a shout out e ptartar. Ancora per il birata Calvin Harris. Blessings.